0: DJ time.
1: Dimmi chi da me butta. Butta butta butta. Hoccio me chi da me butta. Butta butta butta. Hoccio me chi da me butta.